0: Thank you. Vini Claita, Randy Woman. Grande Dino Martino ci ha regalato questa canzone.
1: RCN en tu corazón.